0: matter? Robert, what is the matter? Oh no, come on, we started late tonight. But Louis, Louis, just play for me. If you don't play for the administration, play for me. Wait a minute. Wait!
1: Martinez!
2: Hey,
1: you
2: want to talk to Gary?
0: Yeah! Just a moment, please. Non c'è nessuno dell'amministrazione della Scala, per favore. Ma c'è, non c'è nessuno della Scala questa sera? Deve essere qualcuno.
3: Buoni, calma. Just a moment, please. Just a moment. Maestro, Caccadè, che è accaduto? Non, perché non suonano i Michigan lì? Perché non ho... Calma un momento, ora parliamo,
4: I don't understand what you're saying.
3: Lei non parla italiano? Ah, siamo a cavallo. Io non spiego inglese, io italiano e milanese e basta.
4: No, no, only English,
3: sorry. Eh? Only. Oli, sto parlando. Un attimo, lei non spiega in italiano. Sto causa, sii gentile.
5: Sì,
3: rendimi il dotto, cosa è successo qua?
5: Ma senti,
3: il Mickey Gang lì perché non suona?
5: No,
3: Mickey Gang, minga, ora di suonare, lo dicano allora. Cosa è successo? Stiano calmi.
5: Mi sento un momento.
3: Prima le donne e i bambini, stare calmi, non succede niente.
5: Mi sento un momento.
3: Dimmi, caro.
4: Buongiorno.
3: Ciao.
4: Allora, sovrintendente Badonis.
3: Sì. Badoni.
4: Mazzatri, non mi scusa.
3: Allora,
4: l'orchestra non vuole suonare più.
3: No, fin qua già arrivo anch'io, ma perché?
4: Vogliono essere pagati un'ora in più, è straordinario, perché hanno cominciato lei tardi e ora siamo già...
3: No, non c'è problema. Se c'è da pagare, Milano è abituata a pagare, noi... Abbiamo il crampo dei pagatori, se è per quello.
4: Posso dire questo?
3: Sì, ma prima finito lo spettacolo, sì.
4: Un momento.
3: Roboni, gli diamo anche il panettone, ma state bravi, diglielo.
4: The director says you should continue and then he's going to pay.
3: Sì, anche il cotechino diamo, quello. Sì. No. Ma perché non voglio lavorare più?
4: No, vogliono fare sciopero.
3: Sciopero?
4: Sì.
3: Non pronunciate questa parola qua dentro!
4: Vogliono fare sciopero!
3: Sodoma e Gomorra!
4: Gli americani anche! Non solamente gli italiani, anche gli americani!
3: Non è colpa mia se sono americani!
4: Andiamo!
3: Non si può avere tutto dalla vita!
4: Pezzo,
3: è il nostro pezzo questo!
4: Ehi!
3: Hey. Oh, hey.

come un fakiro mi stiro di giro e mi storco e contorco di guardo e non guardo più. Mi sono perso un film proprio in un cinema. Andato un altro film per me.

Estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.

a solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

vengo da te, ma il treno nei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'ole

rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.